0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Manipur ki thoram da taram nok chiri ming le from Haibiu.
1: Oh, sangai ken awang le kai le di ni chung ngo sa ne.
0: Imo chabo khu ki thoram da taram nok chiri Haibiu kari film gi kan be shei tabi gani.
1: Nong chi kai khep gi ne.
0: Mhm, Haibiu.
1: Ah, po lu bana sing gi le rang wai nai do ta ge ni le i bro.
0: Nong chi kai thel gi po lu bana
1: Ah, sing gi le rang wai nai.
0: Yang jadi gak? Imo cakap saya hujik kali tu biram bano.
1: Aiy hujik, sung sung kon koi bagi, kubi nungbi thapak kita bagi sung tau liye.
0: Cakap sing di hot na birabo, imo cakap.
1: Ah, saya sing di angjadri.
0: Nasi di kali hinjang di ini lang bikrage.
1: Ah, tadrek kali.
0: Nasi di kali hinjang ini lang bikrage.
1: Nasi je. Mangga nuti to wa abra kaino soi ga mauna har ko
0: yam nau binjang ma su chabi dore aduga khoi gi imo chana khanbi rak pese shi shu le jare du di sei sei khudol to jare pe yara jai mo cha
1: a yare yare
0: taram saru ga birak pa hanana thaga chari adom na khanbi rak pese lan tok chari

kadal ge nishu boina lo khachri bai sei si gi film aidi thamui pikre sei sakli ba sing di arbian soiba mamadi pushparani sairing ba narendra ningomba madi sairang ba toni haibam kudol tamjari taminasi